Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 2 giugno, martedì 2 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie del giorno di martedì 2 giugno a cura della redazione italiana di TRT. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Ankara prosegue nel rafforzamento della propria industria della difesa e continua a contrastare i tentativi di ridefinire gli equilibri regionali attraverso i conflitti in corso. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi lunedì ad Ankara, Erdogan ha affermato che si sta cercando di influenzare gli sviluppi nella regione attraverso sangue e lacrime versate a Gaza, in Libano, Sudan e Yemen, sottolineando che la Turchia è impegnata a impedire tali dinamiche. Definendo l'attuale fase come un periodo di profonde trasformazioni a livello regionale e globale, il presidente ha sostenuto che il paese sta scrivendo la storia nel settore della difesa e continua a concentrarsi sui propri obiettivi strategici di lungo periodo. Come governo e come alleanza siamo consapevoli della responsabilità storica che ci assumiamo in un'epoca di grandi cambiamenti. Non possiamo permetterci di perdere tempo in polemiche e dispute sterili, ha affermato Erdogan. Il presidente ha inoltre ribadito che Istanbul continuerà a mantenere la propria identità turca e musulmana, nonostante l'opposizione di quelli che ha definito residui di Bisanzio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi il raggiungimento di un accordo entro la prossima settimana per il prolungamento del cessate il fuoco con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. In un'intervista telefonica rilasciata ad ABC News, Trump ha affermato

che il processo sta procedendo positivamente e sta andando piuttosto bene. Oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma come probabilmente avete notato, sono riuscita a risolvere la situazione molto rapidamente, ha dichiarato il presidente statunitense. Trump ha spiegato che il problema era legato al malcontento iraniano per gli attacchi israeliani in Libano. Ho parlato con Hezbollah e ho chiesto loro di non aprire il fuoco. Ho parlato anche con Benjamin Netanyahu, chiedendogli di fare altrettanto. Alla fine entrambe le parti hanno cessato le ostilità, ha aggiunto. Trump ha inoltre sostenuto che un eventuale accordo di pace con l'Iran potrebbe rivelarsi persino migliore di una vittoria militare.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle conseguenze delle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano, avvertendo che Tehran difenderà i propri interessi ovunque sia necessario. In una dichiarazione diffusa lunedì, il ministero ha affermato che l'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile avrebbe posto fine alla guerra condotta contro l'Iran su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano da parte di Stati Uniti e Israele. Nella nota si sostiene inoltre che, dall'entrata in vigore della tregua, gli Stati Uniti avrebbero ripetutamente violato in modo evidente l'intesa, proseguendo con interventi contro il traffico commerciale iraniano. Lo Stato della Florida è diventato il primo negli Stati Uniti ad aver intentato una causa contro l'OpenAI, sostenendo che il chatbot ChatGPT avrebbe provocato diversi danni e che l'azienda avrebbe deliberatamente immesso sul mercato un prodotto non sicuro nonostante gli avvertimenti sui potenziali rischi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il procuratore generale della Florida, James Altmaier, ha presentato la denuncia lunedì. Nella causa OpenAI viene accusata, tra le altre cose, di aver ignorato possibili utilizzi dal sistema a supporto di autori di sparatori di massa, di aver favorito comportamenti suicidari tra gli utenti e di aver indebolito le capacità di pensiero critico e di aver contribuito alla dipendenza tra i minori. Nel documento legale si sostiene inoltre che i presunti danni sarebbero collegati alla volontà dell'OpenAI di consolidare rapidamente la propria posizione dominante nel settore in forte crescita dell'intelligenza artificiale. La denuncia cita anche il cofondatore e amministratore delegato Sam Altman, accusandolo di aver autorizzato la diffusione del chatbot nonostante le note preoccupazioni legate alla sicurezza. La Russia ha convocato la diplomatica della Lituania a Mosca, accusando Vilnius di atti di mancanza di rispetto nei confronti delle tombe dei soldati sovietici. In una nota diffusa lunedì, il Ministero degli Affari Esteri russo ha dichiarato di aver consegnato alla diplomatica Jolanta Tabiete una protesta formale in relazione a quelli che Mosca definisce nuovi progetti barbarici delle autorità lituane nella città di Vevis, che, secondo la parte russa, mirerebbero alla rimozione dal cimitero in cui sono sepolti soldati e ufficiali sovietici caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. La diplomazia russa ha inoltre ricordato che la distruzione, il danneggiamento e la profanazione dei cimiteri militari, anche all'estero, è considerata un reato ai sensi della legislazione russa. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, avete ascoltato le notizie e grazie per l'ascolto.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, ma prima di questo ascoltiamo una canzone da Ferda Anuljarkın. Ferda Anuljarkın canta Aşkın Yetmez.

Il cuore della Cisgiordania, due città, una sola memoria. Nei programmi precedenti abbiamo parlato di come la memoria della Palestina si trasformi nelle immagini. Ora, seguendo quelle immagini, ci dirigiamo verso il cuore pulsante della Cisgiordania. Da una parte Ramallah con il suo volto moderno, dall'altra Jenin, la dignitosa fortezza della resistenza. Ramallah, costruita sulle colline, è considerata quasi la capitale non ufficiale della Cisgiordania. Questo luogo non è soltanto il centro della politica e della burocrazia, ma anche il volto civile della Palestina, con i suoi caffè, le gallerie di arte e teatri, il profumo profondo della poesia che si alza dal museo di Mahmoud Darwish sembra impregnare le strade di Ramallah. Qui la vita rappresenta la volontà di restare normale nonostante ogni ostacolo. I giovani si incontrano ai caffè la sera, gli artisti inaugurano mostre, i musicisti tengono concerti in piccoli locali. Mentre in un caffè si diffonde l'aroma del caffè appena fatto, a pochi chilometri di distanza si possono vedere ore di attesa a un posto di blocco. In una strada attraversata dalle risate della sera, poche ore dopo possono riecheggiare il rumore di un'incursione militare. Perché Ramallah è come una finestra elegante aperta sul mondo esterno, ma una finestra fragile che può rompersi in qualsiasi momento. Spostandoci verso nord, dove le colline diventano più dure e aspre, appare Jenin. Jenin non è soltanto una città. Nella memoria palestinese è diventata il nome stesso della resistenza. Con i suoi vicoli stretti, i poster dei martiri sui muri e le case segnate dai proiettili, Jenin racconta la storia di una città che ha imparato a vivere sotto assedio. Il cielo, dove di notte non mancano mai i rumori dei droni, imprime nella memoria dei bambini la paura e la resistenza fin dalla tenera età. Il grande assedio dal 2002 è ancora vivo nella memoria di questa città. Da allora ad oggi, vivere qui non significa soltanto sopravvivere, significa riuscire a preservare la propria dignità. Al mattino presto, mentre un bambino mette lo zaino sulle spalle per andare a scuola, pochi metri di distanza si può già sentire il rumore dei veicoli blindati. Perché a Jenin il confine tra la vita quotidiana e il conflitto spesso si trova a pochi metri di distanza. Ramallah e Jenin, questi due volti diversi della Cisgiordania, sono in realtà i due cuori dello stesso corpo. Una rappresenta la diplomazia, la cultura e la vita civile, l'altra la forma più essenziale e più dura della difesa della propria terra. Eppure il legame tra loro è molto più profondo di quanto si pensi. Quando una casa viene demolita a Jenin, a Ramallah una poesia rimane incompiuta. Quando una melodia si alza a Ramallah, riecheggia dietro una barricata a Jenin. Il quadro esposto in una galleria di arte di Ramallah porta spesso l'ombra del dolore vissuto nelle strade di Jenin. E la resistenza di Jenin permette alla vita di Ramallah di continuare a respirare. Una mantiene viva l'identità, l'altra impedisce che quell'identità venga cancellata. Ed è proprio qui che si nasconde il segreto della sopravvivenza della Palestina, perché un popolo

popolo continua a esistere non soltanto difendendo la propria terra, ma anche proteggendo la propria poesia, la propria musica, la vita quotidiana e la memoria. Oggi il cuore della Cisgiordania batte tra queste due città. Una celebra la vita, l'altra la difende. E quando queste due storie si uniscono davanti a noi non appare soltanto una geografia, ma il racconto della pazienza, della dignità e di un'attesa senza fine. Perché in Palestina la strada verso la libertà passa a volte attraverso una poesia e a volte nel mezzo di una strada sotto assedio. E la storia infinita della Palestina continua a vivere proprio nel punto in cui queste due strade si incontrano. Cari ascoltatori, il nostro programma si ferma qui. Grazie per l'ascolto. Arrivederci.

Eccoci di nuovo insieme per ripercorrere i principali titoli di oggi. Erdogan, la Turchia si oppone ai tentativi di ridisegnare la regione attraverso i conflitti. Trump ha atteso entro la prossima settimana un accordo sul cessate il fuoco con l'Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Iran, avvertimento agli Stati Uniti, pagherete le conseguenze delle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano. Florida, primo stato USA a fare causa a OpenAI, ChatGPT avrebbe causato danni. Russia, convocato la rappresentante della Lituania per presunta profanazione di tombe sovietiche. E oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti.

approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 2 giugno, martedì 2 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.505/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di martedì 2 giugno, a cura della redazione italiana di TRT. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Ankara prosegue nel rafforzamento della propria industria della difesa e continua a contrastare i tentativi di ridefinire gli equilibri regionali attraverso i conflitti in corso. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi lunedì ad Ankara, Erdogan ha affermato che si sta cercando di influenzare gli sviluppi nella regione attraverso sangue e lacrime versate a Gaza, in Libano, Sudan e Yemen, sottolineando che la Turchia è impegnata a impedire tali dinamiche. Definendo l'attuale fase come un periodo di profonde trasformazioni a livello regionale e globale, il Presidente ha sostenuto che il Paese sta scrivendo la storia nel settore della difesa e continua a concentrarsi sui propri obiettivi strategici di lungo periodo. Come governo e come alleanza siamo consapevoli della responsabilità storica che ci assumiamo in un'epoca di grandi cambiamenti. Non possiamo permetterci di perdere tempo in polemiche e dispute sterili, ha affermato Erdogan. Il presidente ha inoltre ribadito che Istanbul continuerà a mantenere la propria identità turca e musulmana, nonostante l'opposizione di quelli che ha definito residui di Bisanzio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi il raggiungimento di un accordo entro la prossima settimana per il prolungamento del cessate il fuoco con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. In un'intervista telefonica rilasciata ad ABC News, Trump ha affermato che il processo sta procedendo positivamente e sta andando piuttosto bene. Oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma come probabilmente avete notato, sono riuscito a risolvere la situazione molto rapidamente, ha dichiarato il presidente statunitense. Trump ha spiegato che il problema era legato al malcontento iraniano per gli attacchi israeliani in Libano. Ho parlato con Hezbollah e ho chiesto loro di non aprire il fuoco. Ho parlato anche con Bibi Benjamin Netanyahu, chiedendogli di fare altrettanto. Alla fine entrambe le parti hanno cessato le ostilità, ha aggiunto. Trump ha inoltre sostenuto che un eventuale accordo di pace con l'Iran potrebbe rivelarsi persino migliore di una vittoria militare.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle conseguenze delle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano, avvertendo che Teheran difenderà i propri interessi ovunque sia necessario. In una dichiarazione diffusa lunedì, il ministero ha affermato che l'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile avrebbe posto fine alla guerra condotta contro l'Iran su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano da parte di Stati Uniti e Israele. Nella nota si sostiene inoltre che, dall'entrata in vigore della tregua, gli Stati Uniti avrebbero ripetutamente violato in modo evidente l'intesa, proseguendo con interventi contro il traffico commerciale iraniano. Lo Stato della Florida è diventato il primo negli Stati Uniti ad aver intentato una causa contro l'OpenAI, sostenendo che il chatbot ChatGPT avrebbe provocato diversi danni e che l'azienda

Avrebbe deliberatamente immesso sul mercato un prodotto non sicuro nonostante gli avvertimenti sui potenziali rischi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il procuratore generale della Florida, James Altmaier, ha presentato la denuncia lunedì. Nella causa OpenAI viene accusata, tra le altre cose, di aver ignorato possibili utilizzi dal sistema a supporto di autori di sparatori di massa, di aver favorito comportamenti suicidari tra gli utenti e di aver indebolito le capacità di pensiero critico e di aver contribuito alla dipendenza tra i minori. Nel documento legale si sostiene inoltre che i presunti danni sarebbero collegati alla volontà dell'OpenAI di consolidare rapidamente la propria posizione dominante nel settore in forte crescita dell'intelligenza artificiale. La denuncia cita anche il cofondatore e amministratore delegato Sam Altman, accusandolo di aver autorizzato la diffusione del chatbot nonostante le note preoccupazioni legate alla sicurezza. La Russia ha convocato la diplomatica della Lituania a Mosca, accusando Vilnius di atti di mancanza di rispetto nei confronti delle tombe dei soldati sovietici. In una nota diffusa lunedì, il Ministero degli Affari Esteri russo ha dichiarato di aver consegnato alla diplomatica Jolanta Tabiete una protesta formale in relazione a quelli che Mosca definisce nuovi progetti barbarici delle autorità lituane nella città di Vevis, che, secondo la parte russa, mirerebbero alla rimozione dal cimitero in cui sono sepolti soldati e ufficiali sovietici caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. La diplomazia russa ha inoltre ricordato che la distruzione, il danneggiamento e la profanazione dei cimiteri militari, anche all'estero, è considerata un reato ai sensi della legislazione russa. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, avete ascoltato le notizie e grazie per l'ascolto.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, ma prima di questo ascoltiamo una canzone da Ferda Anuljarkın. Ferda Anuljarkın canta Aşkın Yetmez.

Il cuore della Cisgiordania, due città, una sola memoria. Nei programmi precedenti abbiamo parlato di come la memoria della Palestina si trasformi nelle immagini. Ora, seguendo quelle immagini, ci dirigiamo verso il cuore pulsante della Cisgiordania. Da una parte Ramallah con il suo volto moderno, dall'altra Jenin, la dignitosa fortezza della resistenza. Ramallah, costruita sulle colline, è considerata quasi la capitale non ufficiale della Cisgiordania. Questo luogo non è soltanto il centro della politica e della burocrazia, ma anche è il volto civile della Palestina, con i suoi caffè, le gallerie di arte e i teatri, il profumo profondo della poesia che si alza dal museo di Mahmoud Darwish sembra impregnare le strade di Ramallah. Qui la vita rappresenta la volontà di restare normale nonostante ogni ostacolo. I giovani si incontrano ai caffè la sera, gli artisti inaugurano mostre, i musicisti tengono concerti in piccoli locali. Mentre in un caffè si diffonde l'aroma del caffè appena fatto, a pochi chilometri di distanza si possono vedere ore di attesa a un posto di blocco. In una strada attraversata dalle risate della sera, poche ore dopo possono riecheggiare il rumore di un'incursione militare. Perché Ramallah è come una finestra elegante aperta sul mondo esterno, ma una finestra fragile che può rompersi in qualche modo.

qualsiasi momento. Spostandoci verso nord, dove le colline diventano più dure e aspre, appare Jenin. Jenin non è soltanto una città. Nella memoria palestinese è diventata il nome stesso della resistenza. Con i suoi vicoli stretti, i poster dei martiri sui muri e le case segnate dai proiettili, Jenin racconta la storia di una città che ha imparato a vivere sotto assedio. Il cielo, dove di notte non mancano mai i rumori dei droni, imprime nella memoria dei bambini la paura e la resistenza fin dalla tenera età. Il grande assedio dal 2002 è ancora vivo nella memoria di questa città. Da allora ad oggi, vivere qui non significa soltanto sopravvivere, significa riuscire a preservare la propria dignità. Al mattino presto, mentre un bambino mette lo zaino sulle spalle per andare a scuola, pochi metri di distanza si può già sentire il rumore dei veicoli blindati. Perché a Jenin il confine tra la vita quotidiana e il conflitto spesso si trova a pochi metri di distanza. Ramallah e Jenin, questi due volti diversi della Cisgiordania, sono in realtà i due cuori dello stesso corpo. Una rappresenta la diplomazia, la cultura e la vita civile, l'altra la forma più essenziale e più dura della difesa della propria terra. Eppure il legame tra loro è molto più profondo di quanto si pensi. Quando una casa viene demolita a Jenin, a Ramallah una poesia rimane incompiuta. Quando una melodia si alza a Ramallah, riecheggia dietro una barricata a Jenin. Il quadro esposto in una galleria di arte di Ramallah porta spesso l'ombra del dolore vissuto nelle strade di Jenin. E la resistenza di Jenin permette alla vita di Ramallah di continuare a respirare. Una mantiene viva l'identità, l'altra impedisce che quell'identità venga cancellata. Ed è proprio qui che si nasconde il segreto della sopravvivenza della Palestina, perché un popolo continua a esistere non soltanto difendendo la propria terra, ma anche proteggendo la propria poesia, la propria musica, la vita quotidiana e la memoria. Oggi il cuore della Cisgiordania batte tra queste due città, una celebra la vita, l'altra la difende. E quando queste due storie si uniscono davanti a noi non appare soltanto una geografia, ma il racconto della pazienza, della dignità e di un'attesa senza fine. Perché in Palestina la strada verso la libertà passa a volte attraverso una poesia e a volte nel mezzo di una strada sotto assedio. E la storia infinita della Palestina continua a vivere proprio nel punto in cui queste due strade si incontrano. Cari ascoltatori, il nostro programma si ferma qui. Grazie per l'ascolto. Arrivederci.

Ecco, ci di nuovo insieme per ripercorrere i principali titoli di oggi. Erdogan, la Turchia si oppone ai tentativi di ridisegnare la regione attraverso i conflitti. Trump ha atteso entro la prossima settimana un accordo sul cessate il fuoco con l'Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Iran, avvertimento agli Stati Uniti, pagherete le conseguenze delle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano. Florida, primo stato USA a fare causa a OpenAI, ChatGPT avrebbe causato danni. Russia ha convocato la rappresentante della Lituania per presunta profanazione di tombe sovietiche. E oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.